in questo suo, gli orribile la sera, felice e grande dell'ombre che spera, abbia il compagnere alla dueña del suo amor, nel sausi la palma se mese in conforma, sus